0: Calumore singrata.
1: Ai, sei che devo sentire bravo, pariente.
2: Con audífonos o con potentes parlantes, por el aire o por internet, Radio Universal. Salve.